Fertilissima regina, l'una e l'altra di bella, e di nonno una dottina di nepoti avracerà. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un re bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì sì, la gloria mia sarà.

0: Adile qua, bambino che sotto terra,
1: tutti quanti sotto terra,
0: piano piano.